letto l'articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo. Perché mi domando cosa c'è davvero sotto al vestito. Un buco. Filippo si annoia e vorrebbe partire in anticipo. E sto in fila alla cassa, ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento, io mi sento sempre più ridicolo.

non sa che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'han trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito.

0: Farini Vishnyan, Baldasso, Visinaga,
1: Raccottule,
0: Carnoiva, Montona, Levate, Zavrosci, Costanza,
1: Grugnano,
0: Triban, Caivaldia, Savudria, Maggioria, Sociova, Paderno, Sveta Lucia, Portorose, Strugnano, Isola, Senedella, Lazare, Lazzaretto, Risano, Villa De Cani, Scofie, Miglie, Zaule, Val Rosagra, Trst, Trieste e
2: Sant'Andrea. Definicija tradicije je zapravo da je tradicija kontinuitet promjena.

0: Encarnar Poki nel cammino, cosa vuoi?
1: Dobbiamo morare. Lengai kitwa elote
2: kanunga peleke lengaro
3: ye ye sanga sai loruwe na jiruli
1: oyala ye oya oyala ye.

Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Non fidarti, no, no, no. Non sono io, ma...